0: faccio una carta estratta e mi infliggi sopra.
1: Go ahead.
0: Michigan, Edward John, X-ray 7953, EJX 7953, Finland, and 60 seconds.